0: Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani.
1: Kishorgo?
2: To my wife.
1: Wife mane Jani.